si sai, lei complice. Io carto dal burek, attacchi porcellana. Se potremmo, si burca ma tappetti parmesan. Pietchi o l'eracu, lei va girsi, come in Klein. Tak, poznaje to veniš,